0: 零四，
1: 我家有五。
0: 哦，
1: 这个感觉就除了。
2: 我呢？
3: 就。
2: Importante è la linea.
3: Vai.
2: È un filo stretta per il giù.
0: Che non è male, è un uno più.
2: Se si ferma, ok. Ok, buona.
1: Buona.
4: 还是一颗站位。
1: buona.
3: Ah, boh, uguale.
4: 你再来选一颗，这颗要停在踢线的上方。
1: 这个太厉害，五，
5: 这可以下线，
1: 可以下一点，
5: 这线很大。
1: 拉，
5: 下五六五，
0: 好，
5: 俩人一起，
1: 再下一点，
5: 二十二十二，二十二还在走，
1: 再下点，
5: 再来，二十二前进来，
0: 够够够，
4: 再来一点
0: ，OK，
1: 好球好球。
4: 还是不错的。
6: 二零。
3: Ma è abbastanza simile, 14 e mezzo, sì, lei ha giocato 14-4.
2: Sola!
3: Non è male.
2: Sì, dai! Sì, linea, sì!
3: È forte!
2: 8! Ok.
1: Sola,
2: linea, sì! Sì! Linea! Vai, vai, vai, per passare!
4: Dove?
2: Batte un micro e va benissimo. Prendi il riccio, riccio, riccio, riccio, riccio, riccio, riccio.
3: Ok, ben chiamata.
2: Ok, Ele.
4: Più ghiaccio, eh?
2: Buona.
3: Quanto era?
2: 14-7.
4: 好，五湖保护制过了，我们可以清站位了。先把中区打开。高位上的一颗。好球，不错。
2: 好球。
3: 这边挺直。啊？我这边挺直。我降劲了，然后他。
2: Ma questa è lentata.
3: Sì,
2: please, OK.
3: 这个比
0: 较。
4: 意大利队选择再投一颗，加强自己的营中黄色兵力，应该是要悬针自己的黄壶啊，停留在黄壶的上方。
2: Marta,
3: velocità è buona, ti dai,
2: vai giù,
3: vai vai, dobbiamo girare un casino, vai
2: giù,
3: vai che la porti, vai, piazza Marta, vai,
2: Giulie.
3: Vai, vai, vai,
4: non ha tanta
0: energia. L'importante è non zonzo.
2: Ok.
0: Buona.
2: Buona così.
4: Oh, bella. Hot球啊.
3: Uguale, io identico.
0: Buona, Ele. Finita. Mi è spazzata.
2: Qua, tira.
4: 我们看一下啊，粘的还是比较紧的。你去做一个传击，
5: 再来点，
4: 哦，影响到了自己的红了。
0: 可以，
3: 这边很
0: 好，他们再给一点。
2: In out, forse in, filo di overcurl,
0: sì.
4: 意大利队再去过一颗站位弧啊，因为自己在营中的黄壶这里是第一进的。
2: OK，
4: 应该是要给自己的营中黄去做保护。
2: OK， Julie。
4: 嗯，顺利完成。
3: Cazzo。

0: Non ci fosse, esatto.
1: Per arrivare ai centrali probabilmente allora mi dovrei chiedere a darla qua.
0: Mi piace.
1: Così?
0: Sì. Sì.
1: E nel tuo draw l'avevi giocato bene? Sai i due freeze che abbiamo giocato?
0: Sì.
1: Li avevi giocati attivi,
0: male.
1: Vero?
0: Sì.
1: Perché secondo me, cioè quelle di Ele hanno preso.
0: Sì. Vogliamo far così per essere sicure? Col knife alla fine proprio sono venuti.
1: L'abbiamo fatto di knife i tuoi?
0: Sì. Vogliamo far così per essere sicure?
1: Sì.
0: Sì? Magari tu puoi stare esterna per i knife.
1: Adesso eravamo fine verde.
0: Così?
2: Pieno
0: 6.
2: Ok, cerchiamo di
1: orientare. Forse posso andare un filo meno?
0: Quale? È buono.
3: Sì,
2: mi piace. Ok,
0: non è male.
1: E molla, e molla, e molla, e molla, e molla.
0: Sì.
1: Buona, buona.
0: 8. 8.
1: Giù,
0: Julie.
1: Giù.
0: 8.
1: Oh.
0: 8.
2: 13.6.
0: 大了,
2: 大了。 嗯, 留不住了。 啊, 出现了失误。 其实今天韩语的整体发挥啊，无论是悬壶还是击打，效果都相当理想。所以呢，作为四垒今天的成功率是100%。来看一下本局当中啊，第七局的最后一投，好，线路不错，好，过来了，漂亮，好球，好球，好球。 这样的话，中国队在本局比赛当中应该是拿到三分啊。我们看一下最后这颗壶的位置，没有问题。另外，在场上进行了最后的确认，恭喜中国队在本局比赛当中拿到三分。
0: OK 啊，好，目前场上的比分是7-3啊，中国队领先4分。等一等啊，
2: 这局我们打先手。
0: 等等等等，
2: 目前的整个局面啊还是非常乐观的。
0: 没事，大了几就行。挺大了，那也九十了。我们也是希望把局面简单化，所以第一颗壶呢选择直接入营。意大利对这一局啊。
2: 尽可能的多拿分，又是一个后手，又是偶数局的后手。所以呢，目前意大利队在这一局当中的整个目标啊，肯定是尽可能的拿到越多的分数越好。应该会是双站位了啊，但是第一颗壶的站位走的还是比较低的。 那我们继续来入营。
0: 六，我感觉很快了。七，六，七，七，六，六，等一等，前去，六，正常的，六，我感觉三十，下路开始力量。